saluti dei figli. Ti diranno scegli, ben sapendo che ridendo tu a loro ti unirai.

un braccio che altro vuoi, un'ora me la dai, l'amore è qualcosa di più del vino e del sesso che tu.

casa tua. Amore, gelosia, amor di borghesia, da femmina latina a donna americana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.